chi qua do uggiuccia e domani ruce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa.